0: Noticias.
1: Esto es Fuego.
0: Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.